0: Rescue All.
1: Sampai pronto della tua sigla, ruccia la tua sera, stai andando nella sera,
2: la paga di gol! Non sento che ti credo, non ho visto un mixer, un sbarra, se sono io, ti chiedo signora, sempre devi dire la finale in caccia, con la coppa mondiale della FIFA 2020, e ora su Xtelevisione, gratis, viene a Italia, Italia Rubidus, e non si sa fucina, se ci sono problemi, se non scrivono, già si deve scrivere, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è